Ehi, hey, t'aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sai, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, quante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: splendido. Ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Yeah.

0: Ultime notizie.
1: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati con l'Iran procedono a rilento. Lo avrebbe riferito Donald Trump che, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Per i media della Repubblica Islamica l'intesa è vicina, anche se non definitiva, ma l'ala più intransigente del regime tenta di sabotare i colloqui con Washington. Intanto torna a salire la tensione nel Golfo. I detriti di un missile iraniano intercettato dalla contraerea del Kuwait sopra una base militare hanno ferito lievemente 5 tra soldati e contractor americani e danneggiato 2 droni. Ancora dall'estero, l'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhia controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. I vertici dell'agenzia lo definiscono un attacco deliberato. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore, a margine del forum sulla difesa e sicurezza Shangri-La Dialogue 2026. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo. Uno shock che nessuno, neppure la Germania, può permettersi, conclude il ministro. La cronaca: si chiama Vladimiro Lombardi, 52enne, che a Ferrara ha ucciso a coltellate la moglie Samantha Zironi di 50 anni e ha poi chiamato le forze dell'ordine per consegnarsi. L'uomo non ha risposto al PM. Stando ai primi accertamenti, la coppia litigava di frequente. Alcuni vicini ieri hanno sentito le urla della donna provenire dall'abitazione. Arrestato il 42enne Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlia di 2 anni morì a Bordighera lo scorso 9 febbraio. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Iannuzzi era indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale, la stessa accusa della madre Manuela Aiello, detenuta a Genova. Dalle analisi della scientifica, sul telefono dell'uomo trovate foto di lividi sul corpo della bambina, costretta, ha spiegato il procuratore d'Imperia Lari, anche a fumare. Siamo allo sport, cominciamo dal ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa all'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Il danese mette il sigillo sulla corsa aggiudicandosi la 20ª tappa a Gemona del Friuli, Piancavallo di 200 chilometri, oggi la passerella romana di chiusura. Per il tennis, anche senza Sinner, grande Italia al Roland Garros. 3 azzurri approdano agli ottavi, la seconda volta a Parigi nell'era Open dopo quella del 2021. Flavio Cobolli domina l'americano Thiem 6-2, 6-2, 6-3. Matteo Arnaldi rimonta il belga Collignon e lo batte 7-6 al quinto, ma l'impresa vera la compie Matteo Berrettini, che recupera 2 set all'argentino Comesaña, vincendo al super tiebreak 15-13. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè classico 0 Varigù.

0: Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
15: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

0: ultime notizie. Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non si sbloccano. Donald Trump, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Il New York Times parla di un presidente americano frustrato dalla lentezza di Khamenei e per questo avrebbe inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita per fare pressione sull'area intransigente della Repubblica Islamica, che vuole sabotare i colloqui con Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce pronti ad un quadro dignitoso per la pace, ma intanto risale la tensione nel Golfo dopo che i detriti di un missile balistico iraniano lanciato contro una base in Kuwait e intercettato dalla contraerea hanno ferito lievemente 5 soldati e contractor americani. Kiev smentisce l'attacco ad un reattore della centrale atomica di Zaporizhia. L'accusa è dell'azienda statale russa di energia nucleare, che denuncia l'azione deliberata di un drone ucraino alla struttura controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni agli edifici principali, causando un buco nel muro della sala turbine. È proprio un drone ucraino quello che invece ha colpito un deposito petrolifero a Saratov. La risposta russa, un raid su Kharkiv con un morto. I fatti di casa nostra: è ricoverata in prognosi riservata la 49enne violentemente colpita alla testa dal marito a Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione è avvenuta in casa davanti alle figlie della coppia. È stata proprio una di loro a contattare il 112 e chiedere l'intervento dei carabinieri. A Reggio Emilia un 14enne morto annegato dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta. A dare l'allarme gli amici che erano con lui, non vedendolo più riemergere, il corpo del ragazzino è stato ritrovato ad una profondità di 10 metri. Lutto nel cinema italiano: è morta a 75 anni l'attrice di origine eritrea Zeudi Araya, sposata prima con il produttore Franco Cristaldi e poi con il regista e scenografo Massimo Spano. Era malata da tempo. Tra le protagoniste della commedia sexy anni 70 e 80, al fianco tra gli altri di Renato Pozzetto, Johnny Dorelli e Paolo Villaggio, Zeudi Araya lavorò anche per registi come Scattini, Corbucci e Montaldo. Siamo allo sport: tennis al Roland Garros, tre italiani approdano agli ottavi, è la seconda volta che accade nell'Open dopo quella del 2021. Flavio Cobolli domina l'americano Tien, Matteo Arnaldi rimonta il belga Collignon e lo batte 7-6 al quinto, ma l'impresa vera la compie Matteo Berrettini, che recupera 2 set all'argentino Comesagna vincendo al Super Tie Break. Oggi in campo il doppio Vavassori Bolelli, che cerca un posto ai quarti. MotoGP: Raul Fernandez vince la sprint race del Gran Premio d'Italia al Mugello. Lo spagnolo dell'Aprilia Trakhaus ha preceduto l'Aprilia ufficiale del connazionale Jorge Martin. Bezzecchi quarto e sempre leader del mondiale. Oggi alle 14 la gara lunga. E chiudiamo con il calcio: il Paris Saint-Germain rivince la Champions League battendo in finale a Budapest l'Arsenal ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Decisivo dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica mattina.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema! Scegli

0: Cesare Cremonini, la sua Ragazze Facili.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Nasce nel 1992 questa canzone che diventa un inno generazionale, poi col tempo, soprattutto grazie alla serie TV omonima, riesce a spiegare anche chi è il protagonista della canzone, chi è l'uomo ragno. Siamo noi, quelli che non mollano mai. 883.

Noemi, tu cose fai questa sera? Tante cose facciamo. Io sono Roby Musella, siete al bar della radio, al bar a quest'ora, anzi ci sta benissimo intorno alle 12:40, anzi 12:38, un bel caffè, ma visto che siamo in tanti, siamo più o meno quei quasi 900.000 ascoltatori, facciamo iniziare dai 7.000

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow! La tua carta vincente!

0: Coez, qualcosa di grande qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Roby Musella, parliamo di tour di Giro d'Italia in realtà, che si conclude oggi a Roma e vedrà già il successo annunciato di Vingegaard, il ciclista grande corridore, grande avversario di Pogacar, che quest'anno al Giro non c'era. E però l'assenza del suo grande avversario lo ha fatto diventare il primo ciclista a vincere la tripla corona. Che cos'è la tripla corona? È il premio che danno a tutti i ciclisti che vincono almeno una volta nella loro carriera il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna, perché sono le grandi tre corse a tappe della stagione. Quindi gli è andata bene. Pensate, Pogacar non è riuscito ancora a vincere, nonostante sia considerato probabilmente più forte di Vingegaard. Insomma, complimenti, è andata così. Ci siamo divertiti a vedere anche tanti pezzi d'Italia, abbiamo visto grandi cadute, ricordate, no? Quella anche a Napoli, che ha fatto vincere in maniera burrascosa anche un italiano. È andata così. L'anno prossimo cosa succederà? Non si sa.
1: Te ne sei accorto, sì,

caro Bruno Risas, la verità è che l'appuntamento qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia è finito e dobbiamo rinunciare e dobbiamo accettare il fatto che ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima dalle 10 alle 13. Gianni Sorrentino, grazie di essere stato in mia compagnia, grazie a voi di avermi comunque risposto, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, abbiamo sentito tante belle canzoni. Io vi lascio in compagnia di Perdono, però nella versione nuova, quella con Tiziano Ferro e Lazza. Buona domenica.

Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Prossime ore in un contesto stabile ed assolato, persiste infatti l'alta pressione al sud con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo con valori intorno ai 28-30 gradi, localmente punte di 34 gradi sul basso versante adriatico. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Perché niente è come te.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.